quietino per milù, per una intendere a spastus e a scosso che ero lup. E lui pastus am lo scosso, lo casser, e lo batter un italbiais,